0: Los 40.
1: Los 40.
2: Io nella vita, cosa mi piace di più?
3: The thing that you're most.
2: Love.